80er? Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Und die schönsten Schlager. Tausendmal du. Tausendmal du. Antenne Sachsen.